0: Energy. Il limite di questi 8-7 Topless.
1: Hey yo, big wave. Tell them I come.